Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Bia de ben na ekɔ. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me.